0: presente del Mikado a suo padre con l'invito.
1: E suo padre
0: ha obbedito.

sangue. Ah, il pensiero, insomma ancora, dai guerri insieme a vinti. Il fazzoletto, il fazzoletto, il fazzoletto, ah, ah, ah.